0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Best. Questo è il tempo in cui vago per i campi. 92,6.